0: Cicilla celle, tra la la la la la la, latticelle di quelle, tra la la la la la, tu vezzi zainelli, ten musfilo tofte nippe, utolci caste glase, rubine nofti nase, tenso stan, utoldi stimfar eine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Sto stan, sto stan, sto stan.
0: Die Majestät mit Anerkenn, Anerkenn, ringsignat, nur wenn ich Champagne,